0: sempre di più.
1: Yes, ma'am. Show me back in service arrest me, please.